0: noi.
1: Bandage.
0: Slip on the noi.
1: Bandage. Slip on the noi. Bandage. Slip on the noi.